yo waso tam getton be watin gumina kili jamdi sappo be minti sappo e jene jottodo ha sudu radio ban ko andu don wakkati ngebe ketenen man gel wari ragare to Allah muñi min be mon se jango jamdi sappo kalkala sudu radio do famti non ko siftina non ha fayin min so be aussi derrière son micro be Madi Abdoulaye kuri da wakkati technique se jango to Allah muñi kabin technique.